Vindrà a casa d'ho. E ti domà se il macchia domà. Mi vima, se ne ti ama, c'è da te ti ti di ancani. O no c'è da copia per le che te te. Tutti mutar n'giai, n'giai. Ai caurdo e malau n'andai al tani il fadi. Fai mi chibiri. N'giai. Ovi bando no dikki do ma se hilma. Ti momo chaldi di dikani. Bama ko kodimo to nene mako kodimo jabumuri mana samba sayidu biyam jaw ko tan ha mashawara la samba malikar gadal dene to jalan samba gidaado mamudu bi mato badi wonene de fo sona yeso boni biyam al barka matam galle bama ko ay mi wima ko fange fange metindirta wonge fonge metindirta so tawi tuti babel ha mesidi andondire bi mouri samba saydou andondire bi moutar ndjay wona bamba be ngadi jott matam touti ndjay e babel manay nafi babel hamme sidi

mu dilli Hamidou non Hamidou Ousmane dem Hamidou dem Ousmane Sadam bi amal barka wa toro di jibdina kay ñi non sama girade mamu me wi ma debbo pullo joni ni reesmen do jundaji jeegum.

ñalaani ban hay say di haalda dañata si kala non hande alay sago min kala ɗum wonde a waɗi ko min kala.

dara yak na ma jin manu ma dale jin baba tuti la baba suma dale na may joy waye legi nu ma dale na may xet lay bari dalay bare bare lay bare bare dalay bare bare ndana la ñari yone

nan don ban ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di doreen manu fital si ñoomi bal dal seen kër si seeni kaw

e sawtu ngol ina wiye bara bille e beede eede fongu mayel di booli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kuntu guurode gala pullo mo ñaamani gacce gala haawa.